mio tormento è sì grave il mal che provo. Ma zio, incerto e nuovo, che son povero.

io sì, mi spri, mi spri, mi spri, mi sbrigo adesso. E così, o mio dicea, venne lui.